Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Mel

0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isa.
1: Ehi bianema tama Maria.
0: Ora wani shine how am bie.
1: Tue Maria, gracia von e bianema nie dia anero ne wegwe ni kuri we irona no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali no se no gloa. Human lebe be jaina bie go myself.
1: Udubu bianema kin.
0: Joye bongo tai.
1: Tue Maria, gracia von e bianema nie dia anero ne wegwe ni kuri we irona no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiare, no sento gloa, luane lebe, vejaina, bie goma inse.
1: Jesus Christi, kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebionle mandie dia, nire wane wewe nikuri, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiare, no sento gloa, luane lebe, vejaina, bie goma inse.
1: Oh, sento gloa no chiare, bio sento gloa ewa.
2: Nima se nere mi gongoni, Jesus Christi, vauta kema.
1: Javi.
0: Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya yawa yaye bialimi
0: Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya yawa yaye bialimi
0: Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya yawa yaye bialimi
0: Ebianema neva dia, urepano solo bla neva dia egrewe era biomo bialimi no hiali
1: isere.

0: Radio, your Make Sense Radio, making all touch your dial. Continue to listen.
1: Mela la lo mi aki somera, mela lo mi aki somera. Baro kanale, mela. Abari manale, mela. Amore si resione mela,
2: mela
1: mela.
2: Mela no mi aki somera.

0: Mela mano mi akiso mela.
1: Mela mano mi akiso mela.
0: Mela mano mi akiso mela.
1: Mela mano mi akiso
0: mela. Waro kanale.
1: Mela.
0: Awari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: Mela meno nyo kiso mela.
1: Mela meno nyo kike mela.
0: Mela meno nyo kiso mela.
1: Mela mela no bio kiso.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Waro manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: Mela na no mio kiso mela.
1: Mela no mio kiso mela.
0: Mela na no mio kiso
1: mela. Mela no mio kiso
0: mela. Waro kanale.
1: Mela.
0: Warimanale.
1: Mela.
0: Amore si resione.